Amigas, dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. Dura. D

perché lui che andava non si metteva in destra, si metteva in biaia. Per quando tutte le tende che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.